0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Good morning 101.

0: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Firenze Giulia. Vediamo subito oggi sui monti coperto, in pianura nuvoloso, sulla costa variabile. Dopo pomeriggio probabili rovesci temporali con piogge da moderate a abbondanti, ma possibili anche piogge localmente intense. Quota neve 1500 metri circa, in calo dalla sera. Nel pomeriggio sulla costa soffierà a tratti vento da sud moderato. Temperatura minima 5 gradi, la massima 18, a 1000 metri 6 gradi e 2000 metri 0 gradi. Domani cielo in prevalenza nuvoloso, probabili rovesci temporali sparsi, specie nel pomeriggio con piogge da moderate a localmente abbondanti, neve a 1500 metri circa, sulla costa al mattino soffrirà vento da sud moderato, temperatura minima 8 gradi, la massima 18, a 1000 metri 6 gradi e a 2000 metri 0 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:16.

Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 14 maggio, Ariete, il cielo ci invita a calibrare le ambizioni, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando, ogni dettaglio insegna qualcosa, la curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. Gemelli, la felicità è contagiosa, organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari, la socialità oggi gioca un ruolo centrale. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza possono accendere la curiosità, non tratteniamo la scintilla anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione. Poco male, la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze, senza paura. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con i vecchi amici e i parenti lontani. Ciò che continua a scaldarci il cuore non invecchia mai. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Sagittario, con la Luna e Marte in trigono, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio e la moderazione. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione, non perdiamoci nei dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento fra lavoro e scopo. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Good Morning 101.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: la visita di Donald Trump a Pechino. Accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchidiscono la Lazio, battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sognate una fuga nella natura?
2: Atlantida Boutique Hotel Rosashkas Latina è la scelta perfetta per il vostro relax.
1: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
2: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
3: I feel Slovenia.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Gado.
7: Ritorna a Sapori Pro Loco!
8: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
7: Sapori Pro Loco, sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
8: Info e programma su saporiproloco.it.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
10: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Firenze Giulia. Vediamo subito oggi sui monti coperto, in pianura nuvoloso, sulla costa variabile. Del pomeriggio probabili rovesci temporali con piogge da moderate a abbondanti, ma possibili anche piogge localmente intense. Quota neve 1500 metri circa, in calo dalla sera. Nel pomeriggio sulla costa soffrirà a tratti vento da sud moderato. Temperatura minima 5 gradi, la massima 18, a 1000 metri 6 gradi e 2000 metri 0 gradi. Domani cielo in prevalenza nuvoloso, probabili rovesci temporali sparsi, specie nel pomeriggio con piogge da moderate a localmente abbondanti, neve a 1500 metri circa, sulla costa al mattino soffrirà vento da sud moderato, temperatura minima 8 gradi, la massima 18, a 1000 metri 6 gradi e a 2000 metri 0 gradi.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Cittafiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Affila Utensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Allora oggi, ovviamente, almanacco il 14 maggio, San Mattia, tanti auguri, accade oggi inaugurato il primo teatro stabile italiano, era 1947. È nato in questo giorno George Lucas, grande regista, 1944, Mark Zuckerberg, 1994, lui invece grande remida dei social, Valeria Marini, grande personaggio, attrice italiano, 1967, Elisa Tugut, invece ex pallavolista, 1978, scomparsi oggi B.B. King, 2015, grande insomma volto d'Olimpo del rhythm and blues, e Frank Sinatra, grande voce, The Voice, nel 1998.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:18.

0: controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
7: Pulicasa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Pulicasa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama

0: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
3: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
4: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
5: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 14 maggio, Ariete, il cielo ci invita a calibrare le ambizioni, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando. Ogni dettaglio insegna qualcosa. La curiosità è la chiave. Non temiamo i piccoli inciampi. Gemelli, la felicità è contagiosa. Organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza possono accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione. Poco male, la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze, senza paura. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con i vecchi amici e i parenti lontani. Ciò che continua a scaldarci il cuore non invecchia mai. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Sagittario, con la Luna e Marte in trigono, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio e la moderazione. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione, non perdiamoci nei dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento fra lavoro e scopo. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:03.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto, sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
3: Un colloquio durato 2:15, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
2: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. E ieri colloquio tra il presidente Mattarella e quello israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi alle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali, alludendo al caso Flotilla. Mattarella ha anche ribadito l'impegno determinato della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo, unico argomento del colloquio evidenziato da Herzog in un suo post su X. E i temi internazionali sono stati oggetto del confronto acceso in Senato ieri, dove la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione a risposta immediata. Tra i punti di maggiore distanza anche la legge elettorale e rispunta il nucleare. Il servizio di Marco Mancini.
4: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
5: Ad annunciarlo è stata ieri la Presidente del Consiglio Meloni al Senato, dove è intervenuta per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale, ha aggiunto, è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Confronto sì, ma non su questioni come la legge elettorale, ha ribattuto il Presidente dei Senatori del PD Boccia.
6: Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale, che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza.
5: Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie nucleari per la medicina perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
2: La procura di Piacenza ha annunciato ieri il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli scomparsi lo scorso 20 aprile mentre sarebbero stati diretti in una vacanza in Friuli. Stanno bene in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e di vita, si legge in una nota che precisa di non voler svelare dove si trovino, anche per evitare il rischio che la donna voglia di nuovo rendersi irreperibile in un quadro familiare definito fortemente problematico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri all'Olimpico, annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
7: Coppa Italia numero 10 e soprattutto 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35 in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale della festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
0: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
7: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5 milioni e mezzo di euro.
2: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro, che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud, e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Puli casa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Puli casa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo, un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Puli casa!
9: 304466, risponde Puli casa.
10: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
11: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
12: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
11: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
12: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
13: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico, tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
14: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
15: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in Corso Saba 28 a Trieste.

0: Golf, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbadehof.com.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10, a Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
3: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraf.it. Centro stampa Utilgraf. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. È durato 2:15 il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev, numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinale femminile, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: Pronti per un'avventura indimenticabile?
7: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
6: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
7: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
8: La tua casa è più bella in casa.
9: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
10: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
11: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
0: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
1: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
2: Fresco, fresco, cremoso. È squisito e gustoso. Da Zanfolli, gelato super strepitoso.
3: Da sempre, il più buon gelato artigianale. Con tanti nuovi gusti. Da Zanfolli, in via Gega 10 a Trieste.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal

0: Imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
1: Ogni venerdì alle 17, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste. Solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste. In collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Good Morning 101.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Ritorna a Sapori Pro Loco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 14 maggio, Ariete, il cielo ci invita a calibrare le ambizioni, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando, ogni dettaglio insegna qualcosa, la curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. Gemelli, la felicità è contagiosa. Organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza possono accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione. Poco male, la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze, senza paura. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con i vecchi amici e i parenti lontani. Ciò che continua a scaldarci il cuore non invecchia mai. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Sagittario, con la Luna e Marte in trigono, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio e la moderazione. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione, non perdiamoci nei dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento fra lavoro e scopo. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:49.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
3: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
4: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
3: Grazie Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
2: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
0: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
8: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
9: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
8: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
9: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Friuli Venezia Giulia, con l'evento l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Francesco, com'è stazione meteo?
2: Ben ritrovati. Tra oggi, domani e dopodomani avremo correnti sudoccidentali in quota molto umide e un passaggio di vari fronti che determineranno quindi instabilità marcata. La giornata di oggi proseguirà quindi con cielo da nuvoloso a coperto e avremo rovesci temporali a più riprese durante il corso della giornata, più frequenti a partire dal pomeriggio di oggi. Alcuni temporali potranno essere anche forti, con maggiore probabilità nelle zone tra la fascia lagunare, l'Isontino e la pianura udinese, specie quella orientale. Su queste zone si potranno avere quindi rovesci localizzati o appunto grandine, non si escludono del tutto anche locali fenomeni vorticosi. Sono attese piogge in genere abbondanti, anche intense sulle Alpi, le Prealpi Giulie e la relativa pedemontana, quota neve attorno ai 1500 metri, ma che sarà poi in calo in serata. Oggi soffierà vento moderato sostenuto da sud sulla costa, massime attorno ai 16-19 gradi in pianura e 15-18 sulla costa, quindi ancora temperature sotto media che non supereranno i 20 gradi. Domani un'altra giornata con rovesci e temporali a più riprese, con appunto piogge più abbondanti anche intense sulla fascia orientale, invece moderate su quella occidentale. La quota neve sarà tra i 1300 e i 1600 metri. Domani la probabilità di temporali forti sarà minore rispetto a oggi. Buona giornata a tutti.
1: Grazie mille, intanto veri mete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Allora oggi, ovviamente, almanacco il 14 maggio, San Mattia, tanti auguri, accade oggi inaugurato il primo teatro stabile italiano, era 1947. Nato in questo giorno George Lucas, grande regista, 1944, Mark Zuckerberg, 1994, lui invece grande remida dei social, Valeria Marini, grande personaggio, attrice italiano, 1967, Elisa Tugut, invece ex pallavolista, 1978, scomparsi oggi B.B. King, 2015, grande insomma volto d'Olimpo del Rhythm and Blues, e Frank Sinatra, grande voce, The Voice, nel 1998.
5: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

0: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo, gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Pronti per un'avventura indimenticabile?
5: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
5: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.es.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano Festival. Nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, ha conquistato il 21esimo titolo tricolore. L'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: Scudetto e decima Coppa Italia. Doblete per l'Inter di Christian Chivu, che c'entra un obiettivo riuscito in nerazzurro. Solo un certo José Mourinho, dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivo sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
2: Allora, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
1: Dall'altra parte, deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
3: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
1: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
0: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Ruud che si è sbarazzato del russo Khachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner, che nei quarti incrocia ore 13 un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto Medvedev l'Andalus. Intanto cattive notizie per Musetti, che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros. In doppio, nei quarti Bolelli-Vavassori, nel tabellone femminile, tempo oggi di semifinali Sirstea-Goff-Sviontek-Svitolina. Chiudiamo col ciclismo, fredda e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione Pestum Napoli, 142 chilometri. Ed è tutto, a più tardi.
4: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
5: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
4: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
6: Questa la condivido.
7: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone. Super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Imperdibile promo sulla Quicksilver 705 Pilot House. Con motore Mercury da 200 cavalli. Top di gamma, potenza e comfort senza compromessi. A 68.000 euro IVA inclusa. Visibile su appuntamento al numero 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.
8: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
10: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa Radio Punto Zero, io sono Igor da Milano, 338-611-6060 e adesso andiamo a parlare proprio con il nostro Maurizio Lozei, Nord Adriatico Magazine, questo giornale che insomma racconta sempre grandi storie, grandi interessi ed è sempre una lente ingrandimento su quello che è l'attualità in questo momento, no? Allora, cosa ci dobbiamo aspettare in questo nuovo giornale che arriva, in questo nuovo... esclusiva che sta arrivando?
2: Sì, innanzitutto un potenziamento del giornale, perché è entrato tra le nostre file Piercarlo Fiumanò, che gestiva le pagine economiche del quotidiano Il Piccolo, quindi ci stiamo potenziando, e proprio da lui parte il primo servizio importante del numero 28 del nostro nuovo numero di Nord Adriatico Magazine, giunto all'ottavo anno di pubblicazione. Siamo resilienti sulla carta.
1: Ah, che bello.
2: Teniamo duro.
1: Intanto vi ricordo anche, dato che siete lì, che siete attivi, sempre pronti a quello che succede, che loro mercoledì 20 maggio alle 17 ci sarà proprio all'evento Trieste Città di Sport, due modi di viverlo, campus, i successi, le prospettive, la crisi attuale di calcio e basket in città. Quindi insomma ci sarà proprio Silvio Maranzana, il direttore insomma,
2: certo,
1: del Nord Adriatico Magazine, che sarà, però è qualcosa che insomma, se volete, ci sarà dentro, infatti c'è anche questo, si parla anche di questo,
2: si parla,
1: non vi spoileriamo, noi vi diciamo solo quello così in grandi linee, perché
2: esatto.
1: Sennò dovete, il bello della carta che dovete leggerlo, guardarlo, assaporarlo e poi mercoledì 20 al Trieste Campus in Via Locchi potete andare lì e casomai fare anche domande. Ti chiedo logicamente, il titolo bello grande, c'è cioè l'energia di Trieste,
2: esatto, assieme al petrolio, dopo il petrolio adesso parliamo di elettrico e di idrogeno che stanno crescendo. Proprio nel servizio di apertura di Piercarlo Fiumanò parliamo di un'importante novità. C'è un progetto di Acegas PS Amga Smart Grid che prevede il raddoppio della potenza elettrica disponibile in città, quindi verranno raddoppiate le connessioni energetiche tra città e porto. Questo è una delle prime novità.
1: Cioè, anche perché facciamo così, anche logicamente adesso parlando di elettricità, insomma si è parlato adesso un po' di tempo che il discorso della nave, no? Che la nave adesso per chi segue questo mondo, le navi che stanno arrivando, c'è tutto anche un discorso di voler in qualche modo risparmiare la parte di motore, quindi quando arriva la nave va al minimo, però quel minimo comunque un grande consumo, no? Perché la nave ha dentro 3-4 mila persone e 4 mila persone hanno esigenze, nel senso che dovete pensare che sono tot stanze, tutti i benessere, tutte le cucine, i frighi, insomma c'è un mondo dentro di corrente elettrica che scorre, adesso non voglio dire sproposito, ma c'è un consumo talmente alto che logicamente il motore anche al minimo deve avere per magazzinare. Adesso c'è questo pensiero di voler in qualche modo dare corrente alla nave, così la nave può andare al minimo, quindi risparmiare anche, perché insomma si parla di risparmio,
2: certo.
1: Ma c'è tutta un po' più la filiera, proprio non solo di risparmio ma anche per il benessere del nostro mondo, perché logicamente quel fiumetto che vedete che va su dal cammino comunque un qualcosa che può, e allora si va a fare questo pensiero, insomma è un qualcosa di molto particolare che logicamente va preso con la lente. Andatelo a comprare il giornale così vi
2: così potete... approfondiamo questo servizio.
1: Sì, approfondite, perché insomma, il bello dei giornali è proprio che vanno comprati, perché c'è approfondimento interno. Noi vi diciamo così in grandi linee quello che in qualche modo ci sono i titoli di punta, no? Poi dentro è tutto da scoprire.
2: Sì, parliamo anche della Valle Hydrogen Valley che sta per sorgere, anche questo lungo il canale navigabile.
1: Okay.
2: E c'è un servizio che andrà ad approfondire questa Hydrogen Valley. In sintesi si tratta di una zona dedicata alla produzione e distribuzione dell'idrogeno rinnovabile.
1: Però,
2: fa di Trieste un altro elemento di punta, sempre in quel...
1: Adesso siamo nel periodo giusto, perché abbiamo il periodo di energia e Via Trieste Sport, quindi siamo, infatti il 20 c'è l'appuntamento, lì penso che sarà una scintille, non so, secondo me quel giorno lì preparate, cioè, mettersi i gomiti alti, perché sì, siamo in un momento storico nella città abbastanza caldo.
2: Nell'appuntamento parliamo del nuovo Trieste Campus che è stato realizzato da Enrico Samer, però abbiamo degli interventi che saranno sostanziosi, voglio dire, Maurizio Costantini, il vecchio roccia della Triestina Calcio, che ci parlerà un attimo della situazione calcistica in città. Nello Lez, allenatore di basket e ex playmaker della Pallacanestro Trieste, quindi andremo a approfondire due zone estremamente delicate,
1: molto delicate.
2: Il futuro che ci aspetta noi lo conosciamo ancora per la Triestina Calcio e per il basket, però qua noi andiamo a parlarne e parliamo anche del nuovo campus importantissimo che Enrico Samer ha voluto. Enrico Samer, tra l'altro, che sta lavorando fortissimo nuovamente sul canale navigabile, dove è previsto un suo intervento per la costruzione di mega yacht,
1: quindi c'è tanto
2: lavoro.
1: Ti faccio la domanda di chi sta ascoltando in questo momento: dove lo troviamo? Dove si trova? Dove lo possimo trovare? Il
2: Nord Adriatico Magazine si trova nelle edicole, tranquillamente.
1: Quindi andate in edicola, lo chiedete.
2: Noi arriviamo fino a Venezia, abbiamo un collaboratore anche che funziona, che lavora su Venezia, c'è anche un servizio interessante su questo nuovo numero. Comunque Nord Adriatico Magazine lo trovate nelle edicole di Trieste.
1: Allora, mi raccomando.
2: E lo trovate anche in Friuli,
1: certo.
2: Lo trovate a Monfalcone.
1: Mi raccomando, voi compratelo intanto, Maurizio. Buona continuazione, perché qua si lavora sempre, qua bisogna sempre lavorare. L'appuntamento, vi ricordo, il 20 di maggio, proprio al campus, lì alle ore 17 in Via Locchi. Non mancate, insomma, potete ascoltarlo e casomai potete comprarvi il giornale. Grazie mille, Maurizio.
2: Grazie a voi, buon lavoro. Just in
0: time. Radio Orologio.
3: Sono le 11:14.

Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo, gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Ritorna a Sapori Pro Loco!
2: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Pro Loco, sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
2: Info e programma su saporiproloco.it.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Friuli Venezia Giulia, con l'evento l'ARPA, il nostro Francesco Sionella. Francesco, com'è stazione meteo?
2: Ben ritrovati. Tra oggi, domani e dopodomani avremo correnti sudoccidentali in quota molto umide e un passaggio di vari fronti che determineranno quindi instabilità marcata. La giornata di oggi proseguirà quindi con cielo da nuvoloso a coperto e avremo rovesci temporali a più riprese durante il corso della giornata, più frequenti a partire dal pomeriggio di oggi. Alcuni temporali potranno essere anche forti, con maggiore probabilità nelle zone tra la fascia lagunare, l'Isontino e la pianura udinese, specie quella orientale. Su queste zone si potranno avere quindi rovesci localizzati o appunto grandine, non si escludono del tutto anche locali fenomeni vorticosi. Sono attese piogge in genere abbondanti, anche intense sulle Alpi, le Prealpi Giulie e la relativa pedemontana, quota neve attorno ai 1500 metri, ma che sarà poi in calo in serata. Oggi soffierà vento moderato sostenuto da sud sulla costa, massime attorno ai 16-19 gradi in pianura e 15-18 sulla costa, quindi ancora temperature sotto media che non supereranno i 20 gradi. Domani un'altra giornata con rovesci e temporali a più riprese, con appunto piogge più abbondanti anche intense sulla fascia orientale, invece moderate su quella occidentale. La quota neve sarà tra i 1300 e i 1600 metri. Domani la probabilità di temporali forti sarà minore rispetto a oggi. Buona giornata a tutti.
1: Grazie mille, intanto vi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
3: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
4: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
5: Pulicasa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Pulicasa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo, un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale, Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev, l'andaluc. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radio cronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
5: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
6: Ritorna a Sapori Pro Loco!
7: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
6: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
7: Info e programma su saporiproloco.it.
8: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
9: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
8: Dimmi dove?
9: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
8: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
5: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
6: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Vi

0: Gli itinerari di Gusto Radio Chef. Profumi, tradizioni e territori da raccontare. Storie di cucina, eventi da vivere e ricette autentiche.
1: Sì, siamo giunti alla 23ª edizione. L'inizio della stessa è nata nel 2002, ma di fatto solo il Covid ci è riuscito a fermarci nel 2021-22. Poi è comunque sempre stata realizzata e si spera anche nel migliore dei modi, come lo è quest'anno. Ci abbiamo messo molta cura per ciò che riguarda la presenza di diversi proloco, ma non solo, ma anche di cercare di migliorare quelle che sono le proposte gastronomiche, non solo quelle, anche le proposte culturali, essendo una manifestazione che è gran parte rivolta alle famiglie, anche con bambini, e che in qualche modo hanno la voglia, anche oltre che a degustare i piatti tipici delle Proloco, anche quello di divertirsi.
2: Presidente, è la festa della comunità e della qualità friulana, le novità di quest'anno?
1: Sì, le novità di quest'anno sono di aver aggiustato diversi menù con diverse novità. L'avevo detto prima in presentazione, c'è la salsiccia da bere, che quindi è una cosa abbastanza particolare, che in qualche modo penso che tutti siano abituati a mangiare la salsiccia in altro modo, ma non a berla, e questo è un po' quello che è un po' una novità, ma è anche una curiosità che fa sì che la cosa possa incuriosire tanti, ma per poterla assaggiare dovete venire a Villa Manin, e quindi è questo che noi vi chiediamo, che in qualche modo, senza svelare quelle che sono altre novità che sono molto molto interessanti.
2: Non mancheremo, ci ripete le date?
1: 16, 17, 23, 24, 25.
2: E con la novità di quest'anno che alcuni giorni siete aperti sia a pranzo che a cena, cioè il sabato e la domenica, sabato 16 maggio, domenica 17 maggio e domenica 24 maggio.
1: Sì. Sì, bon, questo è sempre stato fatto a parte il venerdì, ma abbiamo sempre tenuto aperto sia al pranzo che alla cena. Quindi sempre nel corso degli anni l'abbiamo fatto, insomma, questo, ecco.
2: Ringraziamo il presidente e appuntamento a Villa Manin.
1: Grazie, ringrazio tutti i radioascoltatori di Radio Punto Zero. È un invito ufficiale a venire a Villa Manin per degustare le tipicità tipiche, appunto, delle Proloco. Grazie.
0: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.zero.it.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 12:35.

0: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
0: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
0: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:02.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria a Taiwan e la linea rossa, e se la questione fosse gestita male potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa. Il servizio da Alessio Galea.
3: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan, Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
2: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva accusato Washington di voler usurpare il controllo del mercato mondiale dell'energia e costringere le aziende russe a uscire dai mercati. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano. Vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene d'allarme. Ora in Italia la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco fa emergere nuovi elementi che, secondo la procura di Pavia, sarebbero decisivi nei confronti di Andrea Sempio e scagionerebbero Alberto Stasi. Davide Camera.
4: C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi effettivamente adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Lo hanno trovato lo scorso ottobre i magistrati della procura e lo hanno girato a Brescia, dove è aperto il fascicolo sulla presunta corruzione che vede indagati il padre del 38enne Giuseppe e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. È l'ennesima novità nel pozzo indiziario senza fondo che individua 21 elementi che, secondo la procura di Pavia, dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio, tra bugie dichiarate, i vari soliloqui e gli altri audio intercettati nella sua auto attraverso una microspia, in uno dei quali si mostra consapevole di essere intercettato. Ancora, le ricerche sul web e la mancanza di un alibi per la mattina del 13 agosto 2007, elementi che la sua difesa ritiene di poter smontare, mentre la famiglia di Chiara Poggi insiste sulla colpevolezza di Alberto Stasi, che per i magistrati di Pavia sarebbe esclusa perché non reggerebbero alcune prove a carico dell'ex fidanzato contenute nella sentenza definitiva di condanna. Sarà la Procura Generale di Milano a dover vagliare se tutto questo materiale sarà sufficiente per riaprire il processo.
2: Arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggio Reale un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Al culmine dell'ennesima lite avrebbe accoltellato ieri pomeriggio la moglie con un paio di forbici, colpendola al petto, alla schiena e a una gamba. La donna è poi riuscita a scappare rifugiandosi in un taxi e raggiungendo l'ospedale San Paolo, che ha allertato i carabinieri. Sull'uomo, fermato nella sua abitazione, la moglie e il figlio avevano già presentato altre denunce. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni, sceso dall'auto del padre, è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia. Oggi sul centrale del Foro Italico Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
0: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui, ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner, in caso di vittoria, sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai, affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico, l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
6: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
7: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Anna zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti,

0: pulizietti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
2: Puli casa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Puli casa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Puli casa.
3: 04466 risponde Puli casa.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Ritorna a Sapori Pro Loco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Pro Loco, sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 8 minuti. Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
2: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Il Terme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. E nello stretto di Hormuz una nave britannica sarebbe stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. La nave, il cui controllo sarebbe stato assunto da milizie sconosciute, ora si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato. Serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Una migliore presa in carico dei pazienti con encefalopatia epatica, ne hanno discusso a Roma rappresentanti di pazienti, medici e istituzioni. Sentiamo.
3: L'encefalopatia epatica, complicanza nascosta della cirrosi, colpisce in Italia tra le 60 e le 100.000 persone. Per migliorare la presa in carico di questi pazienti è stato presentato a Roma un nuovo policy paper con le priorità operative. Fondamentale la diagnosi precoce, spiega Giacomo Germani, segretario Associazione Italiana per lo Studio del fegato.
4: L'identificazione precoce non solo dei sintomi ma anche dei fattori che possono scatenare l'encefalopatia diventano step cruciali per evitare la progressione della patologia a forme più avanzate e quindi evitare non solo un'alterazione clinica, funzionale, prognostica della malattia e del paziente ma anche impatti negativi su costi derivanti da ricoveri.
3: Per rendere meno nascosta questa malattia, Alfa Sigma, insieme alle principali associazioni pazienti e società scientifiche, ha lanciato la campagna Encefalopatia Epatica. Riesci a vederla? Stefania Bassanini, Vice President Medical Affairs di Alfa Sigma.
5: Questa campagna nasce da una stretta collaborazione con l'Associazione Pazienti e da uno degli obiettivi che Alfa Sigma si pone, cioè quello dell'ascolto del paziente. Questo perché ovviamente oltre il sintomo e la malattia in primis c'è la persona. E grazie proprio a questa campagna pazienti e caregiver si sono raccontati in una ricerca etnografica nella loro quotidianità.
2: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali a mamma, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche. Hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 i sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo, che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
3: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco, e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno.
2: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Gianni Di Gaetano.
4: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
5: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
4: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
6: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
4: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
2: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, ci attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la nuova stagione dell'Ital Volley femminile di Velasco, capace di stabilire il record di 36 vittorie di fila in manifestazioni ufficiali. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli stasera e domani alle 21 a Biella contro la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

la musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 51 minuti.
2: Top 101, le 101 hit di Radio.0.
3: Non conosco.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili modalità di risposta. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio: designati gli arbitri delle gare di andata dei play-off e play-out di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata ad Airoldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari sul Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ora la celebrazione di un anniversario importante in tema di tradizioni alimentari e sostenibilità delle filiere. Sentiamo.
1: 70 anni fa nasceva Oro Saiva, prodotto iconico della tradizione italiana. A celebrarlo, insieme alla cultura alimentare del nostro paese, è Mondelez Italia, azienda di riferimento del settore, con l'evento Dal grano al biscotto, promosso a Palazzo Madama dal senatore Giorgio Maria Bergesio.
2: Abbiamo ricordato e riconosciuto il valore di Mondelez, abbiamo riconosciuto il valore di Oro Saiva nel suo 70° anniversario, compleanno, ed è molto molto importante perché rappresenta un'identità di un biscotto che nel nostro paese è stato presente, io direi, in quasi tutte le famiglie italiane.
1: L'evento, promosso per la giornata nazionale del Made in Italy, è stato anche l'occasione di un confronto sul valore strategico delle filiere agroalimentari e sul ruolo della sostenibilità. Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelez Italia.
3: Il nostro modello di sviluppo è basato sulla filiera, infatti nei nostri 2 stabilimenti presenti in Italia lavoriamo soltanto materie prime del territorio. Il nostro caseificio lavora solo latte piemontese e nello stabilimento di Capriata d'Orba, dove è prodotto Oro Saiva, lavoriamo 36.000 tonnellate di grano 100% italiano da agricoltura sostenibile.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati alla nostra Big 40. Allora, che oggi siamo pronti per portarvi nella nostra classifica, la classifica di Radio.0. Sono insieme a Igor.
3: Chi?
2: Da Milano. Io
3: conosco,
2: e Igor da Milano.
3: Non conosci? Nessuno,
2: meno male, guarda, per fortuna. Comunque,
3: nessuno.
2: Torniamo a una classifica di inizio anno piena, ovviamente, di nuove entrate. Siamo alla posizione numero 20 e troviamo chi, Igor?
3: Allora, troviamo i nostri Pinguini Tattici Nucleari, dove hanno la canzone Amaro, dove vi racconto una storia. C'è Andrea Pisani, che è stato povero, quello dei comici Pampers, che poi la compagna sai che ha lasciato per Albova, che era appena nato il bambino, la bambina piccola, quindi c'è stato un dissing tra lui, lei, eh? Però spesso e volentieri lui si presenta sul palco dei Pinguini Tattici e la gente lo riconosce e pensa che sia il cantante. In realtà sono molto simili, ma veramente tanto simili, e quindi è capitato che lui nei concerti,
2: sì,
3: veramente è salito su e la gente...
2: Ma non è lui.
3: Perché lui canta anche, cioè fa queste, sì, canzoni sempre divertenti, e alla fine insomma si diverte. Poi adesso lui è sempre un personaggio, adesso ha avuto un periodo un po' particolare proprio per la storia con la sua ex compagna, ma tutto il resto insomma passerà.
2: Ah, beh, voglio dire, non auguriamo
3: passerà
2: nessuno di avere Raul Bova come
3: concorrente.
2: Esatto.
3: Vabbè, insomma, è dura. Raul
2: è
3: Raul.
2: Già. Posizione numero 20-19,
3: sì.
2: Invece torna Kungs, ti ricordi Kungs?
3: Kungs, sì,
2: con un nuovo pezzo insieme a Theophilus London, il brano si chiama Galaxy. È un taglio elettronico con un ritmo ovviamente da dance floor che ci vuole, perché stiamo avvicinandoci al fine settimana, che forse questo secondo me è anche il fine settimana più atteso della settimana, perché tanti ascoltatori ci hanno scritto, oppure gli amici che ti scrivono sui social, ma questa settimana non finisce mai,
3: invece,
2: è lunghissima,
3: sì.
2: non è facile riabituarsi ai ritmi quotidiani, e noi ci proviamo con la musica a dare un po' di ritmo alle vostre serate, quindi in attesa di rituffarci sul dance floor ci ascoltiamo un nuovo singolo di Kungs.
3: Infatti so solo che la vita, Jovanotti, che arriva a 18ª posizione, lui con questo nuovo disco, adesso dati giorni è uscito su internet e anche sulla TV una specie di docu suo che era a New York, e poi lui si prepara insomma per l'estate 2026, che sarà un Jova Summer Party, non Beach Party, quindi sarà un party estivo. L'altro giorno si è tagliato anche i capelli, l'invidia è... si tinge o no, perché ha sempre i capelli normali, quindi non so se è veramente o è benedetto oppure è un bravo porchiere. Ma andiamo allora a ascoltarci
2: alla posizione
3: dopo
2: 17, uno dei matrimoni dell'anno, forse dell'anno dopo, comunque,
3: esatto,
2: in vista,
3: chissà,
2: è quello di Damiano con la modella e cantante eccetera d'oltreoceano, Dove si chiama,
3: sì, Dove,
2: Dove,
3: come
2: il deodorante, sì, esatto.
3: Ciao.
2: Intanto c'è questo singolo che noi ci ascoltiamo, si chiama Talk to Me, insieme a Tyla e Nile Rodgers, insomma un pezzo direi abbastanza pop, tipico pop d'oltreoceano per questa carriera, nuova carriera di Damiano, che parla di un'attrazione tanto forte quanto pericolosa, che novità. Insomma, il protagonista sa che quella relazione lo ferirà, ma non riesce a resistere perché la persona amata è bellissima. È bellissima, ci sta, no?
3: Sì. Allora facciamo così. Allora torniamo indietro, andiamo indietro con questo nostro Davide, allora, che apre la nostra 17esima.
2: Davide
3: Damiano, 17esima posizione con Tyla.
2: Tyla Dito, l'abbiamo appena detto, Igor.
3: E mi voglio Tyla Dito, no? Nile, che è Nylon Rogers, Talk to Me.
2: Poi ci ascolteremo prima ascolteremo Jovanotti, So solo che la vita.
3: Prima ancora Kungs, 19esima posizione, Galaxy, Featuring
2: Theophilus
3: London. E 20esima adesso, andiamo a ascoltarci invece.
2: Apriamo con Amaro, Pinguini Tattici.
3: Amaro è tutto amaro.
4: Avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Radio.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo in diretta e devi sapere, Igor, che quando tu non c'eri con Diego Martone, che abbiamo presentato la classifica
2: non
1: di fine
2: conosco.
1: Inizio anno,
2: non
1: cioè
2: conosco.
1: Tra fine
2: non
1: inizio
2: so
1: anno, abbiamo parlato di Mr. Rain, perché parlavamo di composizione, ispirazione, eccetera. Sappiamo che lui ovviamente compone solo con la pioggia.
2: Sì,
1: infatti,
2: non è giusto. Infatti, non è proprio giustissimo.
1: C'è stato l'autunno, sono giornate uggiose, ed ecco che arriva il suo nuovo singolo. Capito?
2: Ah, okay.
1: Vai, tocca a te a presentarlo.
2: Allora, dato che lui ha fiamme, non è proprio il momento giusto, perché casa in fiamme non è proprio il momento, però lui ha fatto sui suoi social.
1: Non lo sapeva, è uscita.
2: Sui social ha fatto una così, un unplugged version, quindi potete, sarebbe che di solito tu metti lì il pianoforte, canti senza troppe basi, solo col tuo pianoforte. Quindi se volete andare a vedere, andate a cercarlo su Instagram, Mr. Rain Official, e trovate questo piccolo chicco video. Sì, lascia stare. Quindicesima posizione, c'è l'uomo. Cosa ridi? L'uomo sombrero. Perché c'è tutti questi numeri? Cos'è?
1: La
2: sombra.
1: Facciamo, Igor, ce la facciamo. Si chiama Somber, l'abbiamo sentito già un po' di tempo fa, perché era in classifica con il brano precedente, che si chiamava Back to Friends, cioè Ritorno ad Amici. Anche qui si parlava di relazioni. Ovviamente lui è una delle voci più interessanti del panorama musicale urban, diciamo così, che fonde melodie contemporanee e testi diretti che ti entrano in testa. E insomma, impossibile che passi indifferente, diciamo così. Ha saputo conquistare l'attenzione di un pubblico giovane, ma anche degli addetti ai lavori praticamente subito, e si è imposto come uno di quei nomi da tenere d'occhio. Questo suo ultimo singolo si chiama 12 to 12 e è tratta dall'album I Barely Know Her, che è il suo appunto album d'esordio e il suo manifesto, diciamo, artistico. È un brano che parla anche questo, oltre a quello di prima di Damiano David, di dedizione totale, impegno costante, desiderio di non fermarsi mai, ma questa volta non tanto nel campo sentimentale quanto nel lavoro.

0: una di quelle canzoni da ballare, ma anche da ascoltare in modo intimo.
1: E poi in questi bei pioggi uggiosi, queste giornate di pioggia uggiose, Mr. Rain, casa in fiale, lascia stare. Sedicesima posizione,
0: intanto.
1: Ciao. Va bene, a tra poco.
2: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0. Con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: Top 10 momento selezionati dai DJ di Radio.0.

0: Il Terme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com

0: sia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Eccoci qua, sempre pronti alla nostra Big 40. Siamo giunti alla tredicesima, adesso non sbaglierò niente, tredicesima posizione, Sabrina Carpenter, dove anche lei, se andate sui social, personaggio un po' particolare, mi ricorda un po', per chi è un po' più vecchietto come me, un Anastasia. Non so se ti ricordi Anastasia, quella vocione che aveva, quel tipo, il modo anche di look, non so, mi ricorda, quella cosa lì, che poi non è, perché insomma è più giovane, però lo stesso, quegli anni lì era un po' il tiro. Tears con questa canzoncina, quindi andiamo invece alla dodicesima.
3: Alla dodicesima invece troviamo i Desideri, col loro stile pop un po' urban, che unisce la melodia emotiva e linguaggio diretto, insomma dai, la canzone italiana più leggera che ti cattura. Il brano si chiama Tutte le notti e chiude per loro un anno, insomma, che finisce in bellezza, un anno di crescita personale e artistica, e poi insomma un nuovo singolo che parla di amore istintivo, magnetico, che resiste anche quando tutto sembra crollare. Finalmente un brano ottimista, ce l'abbiamo. Due persone insomma che si perdono, si ritrovano, ma che alla fine ritornano insieme, perché se non ci sono si rendono conto che
2: entra Vasco Rossi e siamo ancora qua.
3: Già.
2: E invece all'ultima di questa giornata, la nostra classifica, undicesima posizione, Soleroy Colit, questo ragazzo svizzero che è nato con TikTok, Spotify e tutto il resto, insomma è riuscito a aprirsi una sua, così, una sua voragine nel mondo musicale. Una cosa particolare è che lui, anche lui, sono uno di quelli che riesce a vedere le persone, assomiglia invece a Justin Bieber.
3: Cioè, perché come sei mia nonna. Mia nonna ogni volta che guardava i film, ma questo mi somiglia a tua amica. Cioè, ecco, no?
2: Dimmi se non è...
3: Kiba? Sì, un pochino, dai.
2: No, dai, così.
3: Diceva sempre, trovava sempre qualcuno, no? Oppure, no?
2: Beh, guarda, anche il modo, questo modo così. Mi stai dando del vecchio.
3: Quando vai in giro per città, no? E sei sul fai quegli itinerari nella routine mattutina. Immagina il tipico giorno uggioso di gennaio, vai, non so, in autobus, cammini per strada. E ci sono sempre dei personaggi che ti ricordano
2: qualcuno.
3: Cantanti famosi.
2: Ah, beh, sì.
3: Ad esempio, trovi un Mel Gibson mezzo matto nel bus. Una specie di Masini che cammina per strada,
2: che manda che ti dice mamma.
3: C'è pure, non so, quello che fa l'operaio che in realtà sembra David Bowie.
2: Bello,
3: è divertente questo gioco.
2: Allora, Soleroy Colit, undicesima posizione.
3: E invece la posizione 12, Desideri, Tutte le notti.
2: Allora, Tears di Sabrina Carpenter, la nostra 13ª posizione. La nostra classifica oggi finisce qui, ma vi aspettiamo domani.
3: Esatto.
2: Solita ora, tranquilli, sempre voi riposate.
3: Riposate, ascoltate musica e cercate di liberare la mente, così non vi stressate troppo, che lo stress fa tanto male, mi raccomando. Ciao a tutti e buona serata. Forza,
2: tranquilli,
3: Igor.
2: Ci pensiamo noi lo stress.
3: Non pioverà più.
2: Ci pensiamo noi lo stress. Vai.

0: Sex.0 FM.
1: Sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso. Just
1: in time. Radio Orologio.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche e alle 13.45, alle 10.45 in Italia le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Bandiere blu 2026, sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto al 2025. Si contano anche 14 nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada, salgono a 23 le bandiere blu per i comuni sui laghi, premiati anche 87 porti turistici.
1: L'economia.
3: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe Mibia da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo, risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: 92.0 FM.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 subitaliani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
1: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
0: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche e convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
0: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa, l'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000? Mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano, un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2-6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
4: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
3: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Ruud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
0: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la sesta tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani settima frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri, l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: famosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.

Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Il Terme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della Pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.